0: cervello.
1: Voi siete cattivi, avete l'occhio negli occhi.
0: Te ne scappi da Asgore, perché non ti... Non ti...